0: casa vieni qua, non mi grignare, Simone.
1: E cosa non mi rotassi per il parco paesanese? Simone è venuto al parco grignato. Fratello mi ha umilato, vieni qua.
0: Che sì, se no mi posso fare.
1: Se si chiama, se no mi lea che
0: cosa si chiama.

0: pensi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura cucciola il folle vino delle chiume. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese senza nome.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.